This concludes WILM's weekly series of Italian American programming. On behalf of all of those that make these programs possible, this is Melissa Canava Marino wishing you a good week and inviting you back next Sunday for the best in Italian American radio, only on WILM 1450 on the AM dial. Grazie per averci ascoltato. I nostri programmi saranno ripresi domenica prossima alla stessa ora da questa stessa stazione WILM. Qui è Melissa Canava Marino, che a nome di tutti i componenti di questi programmi vi auguro